Hey, Tito no Fefa, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mene kumele ndilenze, uthandazo uzosebenza. Hey, Tito no Fefa, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mene kumele ndilenze, uthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele iyeza, uthandazo uzosebenza. Mthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndigide ndixhwenze, uthandazo uzosebenza.

Thixo nofefa, sikhona izinto bendizenza. Khona isikomele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Thixo nofefa, sikhona izinto bendizenza. Khona isikomele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele igeza, umthandazo uzosebenza. Mthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigidinde plans, umthandazo uzosebenza.